Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Music. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2 e 51 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Gibson. Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora

strade, sopra quelle strade le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate, fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo, preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco, ma perché combatto, ripeto a me stesso, non cambiare mai, guido, non farlo.

se le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sentono. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendono. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3:17.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibbs.
1: New music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3:41.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 6 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bam, bambina.
1: Radio Mix.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 55 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Come on.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Fatto. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 5 e 19 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 42 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: No matter what. No matter what.
3: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Gibson. New music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 55 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Mr. Gibson.
1: New music. Wow. Yeah,
2: vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nel

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to remember. E to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:39.

Radio Gibson. È arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Vips.
1: Grandi successi con Radio Gibson, uno tira l'altro.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Chuck! Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 6 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
3: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 36 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Tuo DNA, col mio DNA. Fai credere all'impossibile.
6: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, con

0: nulla, sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa, durante il rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee, presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci, anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola. L'uomo, ora in Camerun, è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione, condannando il 48enne nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima. Ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships. La 30enne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
1: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri due quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
4: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
5: Radio Gibson. Radio Gibson. Music.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make it.

0: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio, nel 1912 il giornalista e ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldì nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia. It's a Remember. It's a Remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 8 minuti.

0: Ghizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: remember.
1: Hit to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:32.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica

0: La storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
1: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia e professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
2: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi durano anche 4 mesi, e chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, due farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
1: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP e la prevenzione per i soggetti a rischio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: 24 ore al giorno. Radio Gibson.net.
4: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica dell'anima. Mentre tu sei...

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
1: Canta che ti passa.
2: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
3: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto, basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano alla giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giuli.
2: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
4: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
5: Ci vuole passione con te.
4: Radio Gibson Music, la radio che cresce con te.
5: Grazie di esistere.
6: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
7: Buongiorno
8: Giulia.
9: Si sente un po' assente?
8: No.
7: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
8: Ragazzi, sono ignorante in materia.
3: Però.
6: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
3: In che senso?
8: Ma che siamo accomodati.
10: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
11: Ho sbagliato qualche cosa.
3: Come mai?
6: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
10: Ciao ciao.
12: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
13: Radio Gibson.
12: Ora esatta.
13: Sono le 10 e 9 minuti.
12: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 56 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. Sequenza continua. In sequenza continua.
2: Ehi, hangover girl, fare ma lavoro, oggi non ci sarò. Altre notte fuori, altro no show. Vado alla grande e mi dico go girl.
0: In sequenza continua. In sequenza continua.

Music. Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 52 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Ho

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.

0: Radio Gibson Music. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. radiogibson.net. Make a difference.
19: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
20: Abbiamo raddoppiato il piacere.
19: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
11: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
19: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
21: Radio Gibson.
11: Ora esatta.
21: Sono le 12 e 18 minuti.
22: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: No matter what.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: runway. Gibbs on Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibbs on Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it. Radio Gibson.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
1: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola.
2: Champagne.
1: Vinse due

0: terra, che era il cuore della sua casa.
1: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese: insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di riposto sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio: Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:49.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Cante.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 12 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Talk about.
1: It's Remember.
2: It's Remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13:35.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Quando torno al mio paese, le signore sulle scene. Quando torno al mio paese, tra le piazze.
5: Grandi successi, uno dietro l'altro.

www.radiogibson.net. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 22 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make it different.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: polvo corsobo negro. One love.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica

0: Oh, ma siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 14 e 48 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con.

0: Top 20. Top 20. La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
1: Top 20. Grande musica per un grande weekend.
0: Numero 20.
2: Number 20.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
1: Questa è Radio Gibson Music.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.

0: radiogibson.net.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Questa è Radio Gibson Music.
16: www.radiogibson.net, la radio web

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 16:24.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

Camaro, io lo chiamerò Benny Camaro perché mi piace di più. E lui so che non si offende. Quindi avremo un ospite quest'oggi a 90 all'ora, il vincitore dei Dance Music Awards nella sezione, anzi nella sezione House Music. Abbiamo avuto qualche settimana fa anche il vincitore della Dance, e sto parlando di Joe Bertè. More and More.

E se vi dicessi che questo giro, che questo suonino, che questo riff l'aveva proprio fatto lui, Franz Contadini, nel 1993. Ma questo disco invece noi lo conosciamo come il disco dei Technotronic, era il loro ritorno del 93. Hey, you, here we go again. 90 all'ora! Anche se non era un disco dell'estate, ve lo sto facendo ascoltare per farvi capire chi è Franz Contadini e cosa ha fatto soprattutto.

Technotronic. La mixiamo così, ragazzi, perché siamo in diretta 90 all'ora. Tra poco ci arriva l'ospite

una copertina molto generica. Poi voci dicono che si è piaciuta molto al gruppo del DJ Time e poi hanno consigliato di

come al solito, non vi preoccupate. In settimana mi è arrivato questo disco. C'è un nostro ascoltatore e ha avuto lui il piacere, ovviamente, di mandarci questo suo promo, che risale già qualche anno fa, ma che suona sempre nuovo.

chiama Dance Like a Share. Smitch. Nicola Bruno, grazie per il tuo omaggio, graditissimo. Poi in questa puntata dove parleremo di house music, ci sta tutta, ragazzi. Bel promo, eh?

Un anno prima questa cantante Karen Ramirez aveva fatto un album spettacolare dove hanno estratto Looking for Love. Nell'autunno If We Try, stato remixato anche da Sir Sir Carly, e nell'estate 99 il remix italiano La Bomba, fatta proprio da Angelino Albanese, che ha mixato anche questa versione di Rise Up dello Zio Peter. Si chiama Lies. Ma Angelino Albanese aveva fatto anche Angel Moon.

Angelino Remix. È lo stesso Angelino del remix, del mio remix di Rise Up. E adesso ci sono loro. Un'altra estate magica. Era il follow up di Move On Baby. Il ritorno dai Cappella, You and Me Forever. Estate 1994. Come on, check out the dope cut. Come on, check out the dope cut. Stai ascoltando 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console. Tra poco arriva qui Benny Camaro. O Camaro.

C'era Benny che mi diceva: Peter, però non ti metti questa camicia mentre ci sono io qua. No, tranquillo, la cambio. Dai, tranquillo. La cambio, mi cambio, dai, mi metto anche un po' di gel. Sta arrivando Benny Camaro, Camaro. E quindi tra poco parleremo con lui, metteremo un po' di musica house, ma tutta bella musica, ragazzi, quello che contraddistingue il 90 all'ora con lo zio Peter, quindi con i suoi ospiti, con le sue produzioni, con la sua carriera. Quindi state con noi, tra poco arriviamo. Ricordatevi, se siete YouTube, su YouTube è lunedì sera alle ore 21, di mettere il mi piace, ma soprattutto di iscrivervi al canale di 90 all'ora, perché è molto importante, è fondamentale iscriversi al canale di 90 all'ora. E soprattutto ci sono gli hype, quindi sotto dove ci sono i commenti puoi dare hype a questo video, e soprattutto ci sono anche i super grazie, che a noi ci fa piacere, ci prendiamo un caffè insieme virtualmente. Quindi se volete mettere un super grazie o dai hype a questo video, noi vi ringraziamo in anticipo.

0: Bentornati, c'è una nuova puntata di 90 all'ora. C'è lo zio Peter in console.
1: Mi sono dimenticato di cambiarmi, devo mettere una camicia un po' più professionale.
0: Quest'oggi con noi Benny Camaro.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Come stai?
2: Bene, dai, non ci lamentiamo.
0: Benvenuto a 90 all'ora, perché poi 90 all'ora perché sentiamo i dischi che hanno fatto il tuo background. Però quest'oggi ci hai portato anche dei dischi nuovi che ascolteremo, ma soprattutto sei fresco di una vittoria, quelli dei Dance Music Awards.
2: Sì, come miglior DJ House Producer.
0: Ecco, e quindi io quest'oggi con Benny farò un viaggio dove ci farà ascoltare la musica che lo ha forgiato, creato, formato, ma soprattutto ci racconterà anche una storia che lo porta fuori dall'Italia per poi farlo rientrare, in una emozione incredibile, perché ci racconterà proprio alcuni passaggi anche musicali, perché lui è produttore, musicista, mi hai detto poco fa che sei anche doppiatore, cioè, oh, quindi qua sei un artista, come si dice negli anni 90, cioè a 360 gradi. E quindi poi siamo in estate, prima di andare in ferie ci parli anche delle mode dell'estate, quello che c'è, quello che va, perché a me, io sono ignorante di house music e a me piace proprio intervistare coloro che hanno un genere diverso dal mio, proprio perché a me piace sempre conoscere e sapere cose nuove, imparare cose nuove, perché io da ogni persona imparo sempre tantissimo, rubacchio anche un po', però lo faccio sempre in maniera affettiva.
2: Beh, i migliori artisti mondiali hanno rubato per
0: è importante arrivare. Il fine è quello importante. Benny ha portato i suoi vinili e come primo vinile ha detto: Peter, io voglio mettere Gypsy Woman di Crystal Waters. Cosa esatto. Ti ricorda questo disco qua? Hai un ricordo particolare?
2: Ho un ricordo particolarissimo perché è stato il primo vinile che ho suonato. Quindi per me è stata amore a prima vista.
0: Estate 1991, ragazzi, qua al Festival Bar anche c'è un video fantastico su internet. Dove l'hai suonato questo disco?
2: Questo disco l'ho suonato in una radio, nemmeno farlo apposta, dove ho cominciato a livello professionale a bazzicare in questo genere. Non so se si può dire il nome della radio.
0: Oh, certo che sì.
2: È una radio campana, si chiama Radio Punto Zero, che ha fatto tanta all'epoca carriera proprio nella house music, e quindi mi sono acculturato. C'erano i produttori, c'erano gli editori, c'era il proprietario, che erano appassionati come me del genere, e quindi è stata come una scuola, no? E quindi è stata una cosa fighissima.
0: Io sento nel tuo accento un po' di campano, o sbaglio?
2: Esattamente, sono nato a Napoli, cresciuto a Parma Campania, e in questa radio che è proprio lì vicino ho cominciato a smanettare con i vinili.
0: Quindi il tuo background, cioè nel senso, quando eri piccolo, la prima volta che ti sei accorto della musica, nel senso, ops, c'è questa cosa che mi fa vibrare, che mi piace, ti ricordi un po' cosa stavi ascoltando? Era una cosa, un ascolto tra virgolette passivo, nel senso, sai, sei in macchina con i genitori, c'è la radio accesa, che ricordo hai?
2: Ho un ricordo ben preciso, perché io in realtà nasco come musicista, quindi già da quando ero bambino, all'età di 4-5 anni, io come giocattolo avevo una tastiera di un'ottava, e quindi ho mostrato da subito passione per la musica. Dopodiché nella testa mi è entrato un tizio sconosciuto di nome Michael Jackson.
0: Ah, sì, un tipo che ha fatto poi un paio di dischi solamente.
2: E da lì sono esploso, cioè tutta la discografia a palla in macchina con i miei, e ho cominciato, da lì sono passato poi a Prince, dopo Prince sono passato ai Queen, dopo Queen sono passato ai Deep Purple, cioè a me piace tutta la musica, dal rock al funk al soul.
0: Ti sei accorto cosa c'è qua, no?
2: Me ne sono accorto, infatti mi sono deliziato, diciamo. E da lì c'è stato un passaggio fondamentale con Jamiroquai, che io è il mio preferito, per me è il numero uno al mondo.
0: Te ne metto una poi.
2: E con l'elettronica e il funk mi sono avvicinato alla house music.
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi il primo, ragazzi, approccio con la musica è Michael Jackson. Cioè, diciamo che lì è veramente, diciamo, quelli della nostra età, sei più giovane di me, diciamo che abbiamo un po' avuto quell'approccio musicale. Queen, Michael Jackson, Prince, ci sta tutto. Mettiamo un altro disco dalla tua discografia che ci hai portato, cioè la tua valigetta discotecomane.
1: E beh ragazzi, che dischi che ci hai portato. Queste sono delle hit. Soprattutto questa è stata poi una hit dopo, un po' a scoppio ritardato. E sono andato a vedere l'altro giorno la classifica di febbraio del 1993. Cioè questa era top 15, nemmeno era il numero 10, numero 8. Cioè quindicesima posizione è la massima. E poi è sparita. Poi è ricomparsa a fine anni 2000. Dal 2007 al 2009 un paio di remix, prima con la voce originale, poi ricantata. Insomma, hanno fatto un po' di roba, ma finalmente poi è arrivata al grande pubblico, a tutti adesso. Show Me Love, Robin S.

0: Quindi siamo nella primavera del 1993 in Italia, perché poi sappiamo benissimo che all'estero andava un po' prima, poi in Italia di riflesso. Ma è stato il primo successo di Stonebridge, che ha aperto anche la sua così carriera, perché grazie a questo remix poi ne ha fatti altri 5.000 fino al 96. Era uno dei remixer più importanti insieme a Todd Terry, a Dave Morales. Che poi Todd Terry, tra poco ascolteremo qualcosa. Mi hai portato un disco di Todd Terry.
1: Io ho avuto il piacere di conoscerlo e di lavorarci, sì. È un grande.
0: È bellissimo.
1: È una persona di un'umiltà, di una semplicità. Poi ti farò vedere una foto.
0: Mi parlavi fuori onda, perché a me piace il fuori onda, perché poi posso ripeterlo anche in diretta con l'ospite, che quest'oggi è Benny. E vorrei sapere, mi parlavi delle feste di fine anno di scuola che avevano un nome particolare?
1: Era dal greco, credo, MacP e Pre-MacP. Il Pre-MacP e il MacP. Ed erano dei party, un po' come si fa al college, quando uno finisce il college e fanno questi super party. Ecco, noi in campagna avevamo questa cultura di organizzare questi party, dove affittavamo una location, facevamo colletta con tutti gli studenti, quindi eravamo tanti.
0: Porca miseria.
1: Raggiungevamo una cifra importante, e il pre-MacP e il MacP era dedicato agli ultimi, al quinto anno, poi con la coccarda, che tu la bruci per porta fortuna. E dal primo al quinto anno c'erano tutti a fare festa. Abbiamo chiamato Roger Sanchez, abbiamo chiamato Gigi D'Agostino, abbiamo chiamati tanti.
0: Cioè, la festa di scuola,
1: Feste di scuola, ma feste di scuola fatte bene.
0: Bellissimo.
1: E noi, proprio a Napoli, c'è stata questa cultura del sud, e il MacP che ho organizzato io, a cui ho fatto io l'ho fatto con Jesus of Love. Cioè,
0: che miseria. Fantastico. Quindi Robin Hens ti ha portato questo ricordo?
1: Assolutamente sì, anche perché con quel disco si cuccava di in una maniera esagerata.
0: Sì, perché è un disco molto figo che piaceva anche alle ragazze.
1: Sì.
0: Non era un disco troppo truzzo che magari le ragazze dicono no, dai.
1: In un'epoca dove il DJ veramente era un guru, era quello che portava all'ascolto, all'attenzione del pubblico, delle persone, la novità musicale. Quando tu andavi in radio a sentire il DJ solo per vedere che novità ti portava, e poi dovevi andarla a comprare
0: senza Shazam, però.
1: E quando partiva questo disco,
0: bellissimo. A proposito di dischi, mi hai portato un disco bianco fantastico. Avresti voglia, te l'ho puntato già, se
1: assolutamente
0: vuoi sentire com'è, così poi lo lanci tu. Tienitelo subito, perché sennò poi parte. Vai. Ragazzi, era

0: da questa parte di disco è nato poi A Drive Deep Inside. Questo invece è l'originale, si chiama Bubble Tucker.
1: Scusate se è poco, scusate.
0: Per esempio, in Italia quello che è andato più forte era il disco degli Hard Drive, quello esatto. Dub. Perché hai scelto questo disco?
1: Perché io sono un po' fissato con le versioni originali, ti dico la verità. Sono molto rispettoso e amo proprio la cultura musicale e l'originalità di chi crea. Poi i remix ben vengano, perché
0: beh, certo,
1: ne facciamo anche noi tanti.
0: Beautiful People. Che poi il tipo di clientela della house è più beautiful, dai. Secondo me io li vedo un po' più pettinati, un po' più sistemati, un po' più...
1: Magari oggi sì, ma io ti dico che alla nostra età, quando eravamo più ragazzini, era il genere, il background giovanile, era quello, era di noi ribelli questa cosa qua.
0: Bella, bella qua. Ragazzi, oggi è puntata pettinata, eh? C'è Benny con noi.

0: Barbara Tucker, 1994, grande successo. Poi è stato campionato, poc'anzi in fuori onda facevo vedere a Benny la copertina di Hard Drive, Deep Inside, dove c'era questa voce campionata all'infinito. Però come diceva lui, caspita, l'originale. Dai. Allora, durante la pubblicità noi su YouTube ci ascoltiamo anche delle sue produzioni e mi ha raccontato poc'anzi, prima di iniziare la puntata, durante un caffè, perché durante il caffè noi facciamo una chiacchiera e ci conosciamo un po' meglio, detto, Peter, sai che parlavamo della cover, sai, io ho fatto la cover di Alghero, lui, eh? Sai, parlavo di cover e mi hanno autorizzato la cover di...
1: My Immortal degli Evanescence.
0: E quindi lui adesso ci farà ascoltare questa sua versione, questa sua cover. Il nome del progetto era?
1: Il nome del progetto era My Immortal, era proprio il singolo che è uscito insieme a questa cantante che si chiama Dina.
0: Ma dico il progetto nel senso DJ, c'era oppure
1: Benny era Camaro, Benny Camaro, Camaro come volete voi, e Adina con My Immortal.
0: Perfetto, l'ascoltiamo e tra poco torniamo, sempre con lui qui a 90 all'ora.
2: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: tornati in seconda parte di 90 all'ora. C'è con noi Benny Camaro. Mi piace di più.
1: Lo lascio decidere a voi.
0: Perché non è Camaro, è molto dolce. Allora, permettimi di scherzare. Ci hai portato un disco, perché poc'anzi abbiamo parlato di Jamiroquai, un disco che adesso proprio festeggia 30 anni. C'è una versione nuova, bellissima, si chiama Virtual Insanity. Discore.
1: Opera d'arte pazzesca.
0: Ragazzi.
1: Pazzesco. Lui, vabbè, pazzesco.
0: Parlavi di opera d'arte?
1: Eh beh.
0: Perché poc'anzi, quando abbiamo parlato di un remixer come Stonebridge, che ha reso un disco del 90 una hit mondiale nel 93 grazie al suo remix, e la stessa cosa è successa per Todd Terry, che ha reso celebre questa versione di Everything

0: questa l'abbiamo ascoltata tutta in religioso silenzio.
1: Perché questa non è solo musica da ballare, questa è musica.
0: Lo puoi mettere ovunque questo disco qua, veramente. Todd Terry, che durante il disco in fuori onda mi ha fatto vedere la foto. A Miami eravate?
1: Eravamo a Miami, eravamo ubriachi a fare questo party insieme al nostro amico Roby Rivera. Eravamo precisamente allo Yacht Clubbing di Miami Soul Beach e lì si è creata un'atmosfera familiare di quelle pazzesche. A un certo punto sono venute anche delle cantanti, si parlava anche di cantanti e ci siamo divertiti. Era senza tempo, avevamo perso la cognizione del tempo.
0: Te l'ho già puntato, se hai voglia di mettermi il prossimo disco, per favore, così almeno lo facciamo sentire. Vabbè, almeno abbiamo anche un po' di tempo per parlare. Poc'anzi abbiamo descritto quel momento dove ti sei avvicinato alla musica, sì. Quindi Michael Jackson, però nel frattempo iniziavi anche a suonare. Parlavi di un'ottava, per coloro che magari non sono conoscitori della musica, un'ottava significa do, re, mi, fa, sol, la, si. Quindi
1: esatto.
0: La prima tastiera che compra un produttore come me che non sa fare musica è un'ottava. Poi la puoi trasformare, però diciamo un'ottava, quella che sai utilizzare. E quindi lui all'inizio ha utilizzato questa tastiera che

0: maledetti francesi.
1: Se la vi.
0: Se la vi veramente. E io direi, da quello che metteva commerciale, se fantastic. Vabbè, quindi il primo disco, la prima produzione che hai fatto, perché ci hai raccontato di queste prime collaborazioni, perché tu facevi produzioni, quindi facevi il giro, mi fai il giro di... Ma invece il tuo primo disco?
1: Il mio primo disco è stato un album, avevo 17 anni ed ero con una band, e all'epoca mi chiamavo Benny Moschini, poi ho fatto il cambio. E abbiamo fatto un progetto completamente funky soul, molto stile Jamiroquai mischiato con Pino Daniele, che io adoro tra l'altro. Abbiamo registrato in questo studio vicino casa dal mitico Alfonso La Verghetta, che è uno dei più grandi arrangiatori e ingegneri del suono della Campania, in questo momento in tour con Clementino, in tour con un po' di gente. E lui mi ha fatto anche venire la voglia di studiare anche come ingegnere del suono, per farmi le cose da me, insomma. Ed è stata un'esperienza pazzesca, perché all'epoca, e parlo all'epoca che è diverso da oggi, avendo anche uno studio, ci si metteva tutti in studio, c'era la classica pizzata, la spaghettata, dove si suonava. C'è il batterista, c'è il bassista,
0: e nascevano le idee.
1: E nascevano le idee, e da lì il progetto è cresciuto.
0: Bellissimo. Ma poi quel periodo lì, mi ricordo io, alla fine degli anni 90, c'era tanto fermento, tanti album fuori onda, parlavamo di Babira Soul. Lui mi diceva Delta V, ma sì, ma c'era tanta bella musica di Rotta su Cuba. Cioè, suonavano veramente tante belle cose, ma fatte veramente bene. Poi adesso viene un po' a mancare questa cosa.
1: Si sta dando troppo importanza alla vita facile, diciamo. Quindi. E poi le scarse idee. Quante cover oggi stanno uscendo e quante poche produzioni inedite escono. Sempre più social, sempre più contest come X Factor, Amici e quant'altro. Ma
0: di nuovo
1: di concreto non c'è nulla, ma questo è anche colpa un po' delle etichette discografiche, degli editori, che ormai non sono più etichette, sono distributori, non ci sono più la figura del produttore esecutivo.
0: Certo, perché ci vorrebbe chi ti promuove, ma chi ti produce, invece non vogliono già il prodotto già finito.
1: Nemmeno più il talent scout esiste, non c'è più.
0: Esatto. Vabbè,

0: Benny Camaro con noi.
1: Sempre io.
0: Si mette a ridere, lui dice Camaro.
2: È uguale.
0: No, mi piace perché quando qualcuno mi chiama mia, a me, siciliana, a me mi chiamano zio Peter, io rido. Però glielo faccio dire, no? Non li correggo. Non gli dico, oh, mi chiamo zio Peter. Zio Peter, io rido e li lascio parlare. Quindi ti capisco quando senti dire Benny Camaro. Tipo, e poi dici, no, non devo parlare. Allora, scusami, mi sono... Stardust, Music Sound Better With You, disco dell'estate 98, in Italia è arrivato a settembre, diciamo, nei primi posti, però già in estate si sentiva tantissimo. Che ricordo hai di quell'estate lì? Hai un ricordo particolare?
2: Allora, questa era un disco dove...

0: Oriondo, ho capito da tutto quello che mi hai fatto vedere scorrendo nel tuo YouTube che c'è qualcos'altro poi che hai fatto, che è il secondo album.
1: Esatto, ho fatto il secondo album, che è stato quello di debutto, un po' più rock, quindi mi ero avvicinato un po' ai Muse, un po' anche all'elettronica, un album un po' contaminato. E il singolo Sono Qui Ancora, che è quello che ti voglio proporre, ha fatto da subito un milione su YouTube, ed era appena uscito YouTube come piattaforma.
0: 2007, quindi sarà,
1: esatto.
0: 2006.
1: E quindi è stato un fulmine a ciel sereno che mi ha permesso di partecipare poi al contest di Collisioni Music Festival, dove ho avuto l'onore di aprire i concerti di Elio Restoriatese e Jamiroquai.
0: E quindi ce l'ascoltiamo, tra poco torniamo con Benny. A dopo. Più l'ascolti più...

radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Make a difference.

0: Benny Camaro. Con noi in studio ci ha portato i suoi vinili, la sua storia, il suo background, ma di tanto in tanto stiamo ascoltando anche le sue produzioni. Quindi abbiamo ascoltato prima un disco che non era proprio house da discoteca, però lo ha portato su un palco ad aprire poi Jamiroquai, cioè ti ha portato a delle cose importanti che poi magari sono dei ponti che ti servono per arrivare al tuo fine. E credo che sia una cosa anche bella, perché il DJ viene etichettato sempre che conosce solo musica dance, che fa solo musica dance. Invece il nostro background, come tu hai visto qua e come tu hai detto quando eri piccolo,
1: è molto ampio.
0: Molto ampio, ma ci sta. Qua è un disco del 1999, dell'estate 99, Sing It Back dei Moloco, che è stato remixato poi dalla famiglia, dove c'è lui, Boris Douglas, ovviamente aveva l'etichetta insieme a Musti, quindi la famiglia era la Peppermint, la casa, ma poi era il team di produzione che da metà anni 90 fino ai primi anni 2000 ha fatto delle produzioni, dei remix fantastici, come questo, come Sex Bomb, in quel periodo hanno fatto, per esempio, come Keep Pushing, tanti altri veramente. Sono rimasti poi nella storia un po' quello che abbiamo detto all'inizio, quando il remix supera l'originale. Esatto. Perché Moloco, noi l'originale, io non me lo ricordo come fa, quindi non so tu. Quindi un po' quello che è successo per Armand Van Helden, quando aveva ripreso Tori Amos. Cioè, tante cose sono venute fuori,
1: eh sì,
0: grazie oggi a Jamiroquai stesso con The Space Cowboy. Grazie al remix di Dave Morales è diventato Jamiroquai, che poi ha dovuto un po' fare quel genere lì. Se tu ti ricordi bene, l'album The Space Cowboy con l'album dopo, cioè, non erano proprio molto simili.
1: Ma per assurdo anche in Italia succede questo, è successo nella storia, e ti parlo adesso di una cosa che non c'entra nulla.
0: Sì,
1: Paola e Chiara, se voi andate a prendere il disco che è stato, mi pare inizio 2000, ora non mi ricordo bene, Festival Bar eccetera eccetera, il disco era fino alla fine, ma l'originale era quasi techno.
0: Sì, era quasi techno,
1: era proprio progressive. È andato in Italia, nelle radio e in televisione, un remix.
0: Sì, ma alla fin fine è così. Cosa ti ricorda quell'estate 99 con questo disco qua? Perché l'hai scelto?
1: L'ho scelto perché è il disco che sposa e unisce la musica elettronica con la musica dal vivo. E per me questo è l'obiettivo principale mio di vita, perché a me la musica piace tutto, mi piace il rock, il soul. Ultimamente sto facendo delle produzioni elettroniche, ma con orchestra. E quindi per me questo è stato...

0: mamma mia. Quindi in pratica quello che tu stai facendo in quest'estate 2026 è di unire l'elettronica con la musica dal vivo.
1: Esatto.
0: Fammi un esempio. Prossimamente hai qualche data, qualcosa che qualcuno magari mentre parliamo dice sì, ma possiamo venirti a vedere, sei da qualche parte? Magari noi siamo in una radio piemontese, però ci ascoltano anche in Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, grazie al nostro DAB ci ascoltano anche a Cagliari, a Roma. C'è qualche puntata particolare di questi live?
1: Allora, probabilmente ho alcune date proprio in Sicilia.
0: Ah, bellissimo.
1: Che il mio manager sta definendo. Qualcosa in Calabria. Adesso il 17 sono...
0: 17 luglio,
1: Il 17 luglio di questo mese sono al Villa Summer a Cerro Maggiore a fare una specie di reunion anni 92.000 con... hai avuto anche tu a che fare con Panico,
0: certo,
1: e con Chris per un'altra radio, non voglio fare pubblicità,
0: no,
1: però
0: anche noi ci facciamo problemi, però questo è bellissimo ragazzi, nel senso che l'apertura sempre qua, non mettiamo i paraocchi, io sono Benny, faccio solo house, basta, come sentite
1: la musica è bella tutta, e collaborate il più possibile con chiunque, è un consiglio di vita che vi do, perché a parte che da soli non si va da nessuna parte, ma se volete allargare il vostro bagaglio culturale e vorrete veramente imparare qualcosa, lo fate sulla strada con gli altri.
0: Abbiamo un po' sbagliato, cioè nel senso ho sbagliato io a mettere il disco prima e il disco dopo, quindi mi perdonerete se non sto andando in maniera cronologica, perché questo era di un anno prima. Fine estate 1998 usciva in Italia un remix fantastico che, come diceva Benny fuori onda, sembrava un disco francese, talmente era fatto bene. Invece ragazzi, stavolta eravamo noi italiani.
1: Questa volta il gol l'abbiamo segnato noi.
0: Esatto.

0: Roy Malone, che poi era il progetto di Valterino e Mauro Ferrucci. Airplane, mamma mia che disco, ragazzi,
1: che avete combinato.

0: mashup lì. Safari, Jovanotti. Mi parlavi poc'anzi in fuori onda del prossimo disco. Prima di tutto avresti voglia di farcelo ascoltare, così lo metti tu almeno, dai. Bellissimo. Senti che inizia già. Già inizia. Se un disco, io dico sempre, se un disco inizia bene.
1: Esatto. E questo disco ha iniziato bene anche nella storia. Cioè è stata una diga, è stato un ponte che ha unificato due mondi: il mondo della commerciale e il mondo della house music. Perché questo è stato il primo disco house music in assoluto che è entrato di diritto in tutte le classifiche e tutte le compilation commerciali.
0: E poi da lì, come diceva lui, dopo Mojo, Spiller, tutto. Ma il primo disco, perché è uscito proprio a cavallo tra il 99 e il 2000, House of Glass, Disco Down. E io ho avuto l'onore di aver collaborato con Jenny Bini nei suoi studi per il remix della Rondine.
1: Ah, però.
0: E con il remix di Io Nascerò di Loretta.

0: Dove eri nell'estate 2000, Benny?
1: Nell'estate 2000 io ero sempre a Sabaudia e già cominciavo a fare i club intorno a... Andavo a San Felice, Circeo, La Bussola, andavo a fare le 24.000 baci a Latina.
0: Ecco, mi devi dire un po' di locali, perché i ragazzi poi li ascoltano e dici: caspita, ma c'ero pure io, ma mi ricordo.
1: E all'epoca c'era questa battle, come la vogliamo chiamare, un po' come fanno i rapper oggi, no? Noi lo facevamo, che eravamo noi quelli della house contro Prezioso, Gigi Dag, Marvin, che erano quelli della commerciale, no?
0: È normale.
1: E soprattutto 24.000 baci. Ma ci divertivamo veramente tanto, erano battle belle.
0: Bellissimo, dai. Era House of Glass. Un'estate dopo, 25 anni fa, in questo periodo.
1: Io vi dico solo che noi napoletani, con gli Angels of Love, siamo stati i primi a importare Roger Sanchez in Italia. Questo lo voglio dire. Con questo disco ha vinto tutto.
0: Se c'è da essere fieri di qualcosa, bisogna dirlo.
1: E con questo disco ha vinto tutto. MTV non so quanti premi gli ha dato.

0: mettiamo solo bonghi di chi di bonghi di bo, mettiamo anche questi dischi qua.
1: Eh sì. E questo è un gran bel disco. Ma anche
0: bonghi di chi
1: era un gran bel disco. Ora dite quello che volete, ma
0: era un gran bel disco, però ovviamente ognuno di noi poi deve proporre la propria musica.
1: Colonna sonora dell'estate, poi 94. Del Festival Bar del 94, cioè.
0: Poi produzione italiana, ragazzi, dalla Toscana, cioè stiamo dicendo che
1: ragazzi dovete dar valore a quello che avete in casa. Sono tutti bravi, Roger Sanchez, i francesi, Giappone, tutto quello che volete, ma voi dovete far forza con quello che avete. Valorizzate i vostri artisti, perché ce ne sono e veramente molto bravi.
0: Parlando di una cosa del genere, ti faccio una domanda, ma se non ti va di rispondere non rispondi, quindi non vuole essere una non ti voglio punzecchiare, però secondo te adesso un fenomeno come la Afro House, chiamiamola così, io quando dico Afro House ho un po' il blocco, perché l'Afro
1: House è un'altra
0: cosa per me, perché io ho 48 anni e l'Afro House per me è un'altra cosa. Detto questo, non è una critica, ma ti voglio dire, Mo Black, che è di origini italiane, che fa diventare famoso, diciamo, più famoso di quello che è Hugel o Hugel, come si pronunci, senza invece pescare uno dall'Italia e farlo diventare così. Te la faccio molto stretta, perché cosa ne pensi di questa storia? Cioè, ne pensi qualcosa o dici non mi interessa?
1: Allora, io sono molto diretto, diciamo che non le mando a dire. Sono una persona che ama fare musica, vive di musica nella sua umiltà, perché noi ci dobbiamo ricordare che facciamo musica prima per noi stessi, ok? Dopodiché facciamo musica per gli altri, ma non per gli altri perché noi dobbiamo essere acclamati, noi siamo al servizio degli altri, è diverso.
0: Fare divertire.
1: Okay? Io sto offrendo un servizio, vengo, perché no, pagato perché ho un servizio e devo offrirlo al meglio. E se ho delle carte da giocarmi in casa, devo favorire i giocatori in casa. Stiamo facendo la fine delle squadre di calcio, cioè abbiamo più un italiano a giocare, uno.
0: Esatto, e quindi il problema è quello, cioè io ho visto tipo un'intervista dove lui dice, caspita, ma Mo Black è italiano? Cioè io non lo sapevo. No, ci sono rimasto un po', no? Perché tu dici, caspita, ma ha fatto il disco con Hugel, bam bam, ha fatto il disco con... Ma un disco con un italiano, anche un disco suo, no? Invece lì io sono rimasto un po' da uno che non fa house e da uno che è un amatore, cioè io sono, non sono nessuno, non sono un critico musicale, però...
1: Io sono nessuno.
0: No, no, ma io dico nel senso non sono a quei livelli lì, quindi non mi posso nemmeno permettere di... Però dico, caspita, ma in Italia non ci abbiamo nessuno da prendere e dire, oh ragazzo...
1: Il problema è che in Italia ci sono anche... tanti, ma tanti talenti, e ci sono tanti professionisti che lavorano con artisti internazionali che noi oggi ci sogniamo, perché non lo sappiamo.
0: Sì, sì, tipo i Parisi che hanno fatto il disco di Madonna. Cioè, caspita.
1: Ragazzi, Lady Gaga è di origini italiane, Madonna
0: esatto.
1: Di origini italiane. Cioè,
0: no, però...
1: E mi fermo qua perché sennò divento il Vittorio Sgarbi della
0: dance.
1: No, ma
0: dico che Madonna scelga i Parisi per fare la produzione del proprio disco. Cioè, ragazzi, numeri uno, grande, grande, sono contento così. Adesso cosa ci fai ascoltare invece?
1: Adesso vi faccio ascoltare il disco che ha segnato l'inizio della mia carriera.
0: Oh!
1: È un disco che io ero a Ibiza.
0: Ok.
1: Ero a mangiare in un ristorante, non sapevo come chiamarlo. Il ristorante si chiamava Las Dos Lunas, quindi l'ho chiamato così. Per gioco, uscì con la Django Records in Francia, da lì ha fatto un giro assurdo, piacque alla Happy Music, che è come la Universal italiana, solo che loro sono francesi, sono fortissimi, l'hanno voluta, quindi l'hanno editata loro, e da lì ha fatto un altro giro, tutto questo in un anno, ha fatto un altro giro dove un signore di nome Tiesto l'ha sentita e l'ha voluta con Spinning nella sua sublabel che era... che è After Hour, come primo disco in assoluto della sua etichetta. Questo è un disco di house, cantato, particolare, suonato. Lui è impazzito per questo disco e io l'ho saputo così. Mi chiamano dalla Francia, guarda che non siamo più i tuoi editori, ma è lui.
0: Pazzesco. Okay. Dai, dici come si chiama il progetto e il titolo, per favore.
1: Il progetto è sempre Benny Camaro o Camaro, scegliete voi, Las Dos Lunas.
0: A tra poco, stiamo qua con noi.
2: Radio Gibson Music.

0: Maledetti francesi.
1: Ma veramente?
0: Grandissimi francesi, perché dal 98 al 2003 veramente ragazzi hanno riempito le classifiche mondiali con le loro produzioni. E questa è un'altra produzione, un altro disco che in versione originale nessuno conosceva, e grazie alla versione di Martin Solveig, altro francese,
1: ha fatto la storia.
0: Ha fatto la storia, poi adesso hanno fatto la versione afrobeat, se possiamo definirla così. E poi tutto il resto che sappiamo benissimo, però diciamo che quando tu dici Salif Keita è Madan. E poi da quell'album lì hanno tirato fuori tutti i pezzi, ma più forte di questo non ce n'è. Estate 2003, cosa ti ricorda?
1: Era l'estate in cui io mi sono consolidato come uno dei DJ ufficiali del Billionaire e ho lavorato lì, al Billionaire, al Sottovento, li ho fatti tutti. E
0: hai un aneddoto, un ricordo, qualche persona che magari nel viaggio che tu hai fatto è stato con te, ti ha accompagnato e ancora adesso dici io con questa persona abbiamo un legame, anche se non lavoriamo più insieme, che non ci vediamo più insieme, ma quando ci rivediamo è come se...
1: No, in realtà non ho una persona in particolare, ma ho un gruppo di persone, perché io in quel periodo poi ho fatto anche un locale. Io a San Pantaleo avevo un locale che si chiamava Mint Lounge Club e il preserata lo facevamo da noi, il preserata, per poi spostarci a suonare a Villanova. Ed è stata una delle più belle esperienze che ho fatto, perché è stata una vera avventura.
0: Andiamo avanti?

0: Io mi ero un po' allontanato dalla musica commerciale perché non la sentivo più mia. Mi puoi capire, no?
1: Ah, sì.
0: Ok. Quindi per me la commerciale era questa qua. Ti ascoltavo.
1: Sì, la definivano house commerciale, però siamo sempre lì. Ci sono dei musicisti dietro, cioè è suonata questa musica, non è presa al loop e montata.
0: Non è da
1: suonata.
0: Commodore 64.

0: Most Precious in Love. Mamma mia, che disco! Questa è poi una bella ristampa. Perché io quello mio, ovviamente, ce l'ho giù in Sicilia. Cioè, la versione quella limited edition proprio bianca.
1: Bella.
0: Blaze.
1: Io sogno un mondo unificato dove in un'unica chiesa si ascolta sta roba.
0: Bellissimo.

0: Benny Camaro. A 90 all'ora. Ma poi il primo incontro, ragazzi, perché lui mi aveva portato veramente tanti altri vinili che sono qua, ma per motivi di tempo non possiamo suonarli tutti. Quindi cosa ho pensato? Facciamo la prima puntata un po', tra virgolette, più commerciale. Poi nella seconda, che faremo più avanti, metteremo qualche chicca un po' meno conosciuta.
1: Più underground.
0: Meno conosciuta per me, ovviamente, non in generale, perché io mi definisco ignorante. Quindi ammetto la mia ignoranza. E li ascolteremo e magari parleremo anche di altri progetti futuri. Adesso invece nell'estate 2026, quello che è successo da poco, perché all'inizio della puntata, prima che tu entrassi in diretta, abbiamo sentito il remix che hai fatto con Gio Bertè di Donne Ricche di Tony Pitoni, che è stato poi il disco dell'anno. Se ci pensi bene, è stato il disco che ha suscitato più polemiche, rumors, tanta gente che diceva...
1: Ha vinto tutto con quel disco.
0: Tutto, e voi avete fatto il remix ufficiale. Credo che due che hanno vinto poi i Dance Music Awards. Mi parli invece dei Dance Music Awards. Ovviamente non delle polemiche, ma solamente delle cose più belle di questa kermesse.
1: Ma per me è stato un onore quando mi ha contattato il responsabile regionale, dove mi ha chiesto di partecipare.
0: Salutiamo Tony.
1: Te lo salutiamo, ciao Tony. E devo dire che con mia grande sorpresa in Italia... Mi avete votato in tanti e per me è stata una gran soddisfazione. Vuol dire che sto lavorando bene.
0: Certo, è quello che dico io. Altrimenti non le chiamavano così, le chiamavano in un altro modo, e altrimenti non mettevano la giuria che poteva votare da casa. Quindi secondo me è giusto che sia così, altrimenti non era i Dance Music Awards. Per quanto riguarda invece le tue produzioni, negli anni ci hai fatto ascoltare qualcosa, ma adesso mi hai portato un disco. Prima faccio vedere gli autografi. Questi qua sono gli autografi, ragazzi, della Limited Edition. È un quadro, ma è il disco degli Articolo 31.
1: Esatto.
0: La loro reunion che hanno fatto un paio d'anni fa e hanno partecipato anche a Sanremo con il loro album, e tu hai prodotto in quest'album qua alcune tracce, e una di queste tracce addirittura è proprio tutta tua, mi dicevi.
1: Sì, io ho fatto la base insieme a Jed, ovviamente, di Rarra, che è il disco a cui ho partecipato all'interno dell'album, che è diventato disco d'oro, insomma.
0: L'ho puntato già, grazie per, per il tuo regalo, ovviamente, quindi se hai voglia di farci...
1: Non è una produzione house, ve lo dico così...
0: Ma meno male, se no, tutto quello che abbiamo detto del tuo background di apertura, è giusto che sia così.
1: Esatto, che faccio, lascio?
0: Vai, sentiamo. Ma suona da paura! Allora ragazzi, immaginatevi un LP di solito suona molto più basso. Un LP che ha 8 tracce su un lato si sente ancora più basso. Sentite come è stato mixato bene. E si sente da Dio.
1: Però hai fatto un... devo dire che hai fatto un errore. Hai messo il lato B del disco che sono solo le strumentali.
0: Ah sì? Ah, non lo sapevo. E adesso io ti metto l'altra. Ah, non sapevo che ci fosse... sì, hai ragione, instrumental version. Hai ragione.
1: Vabbè, hai messo il disco 2, diciamo, con l'instrumental version.
0: Però nel frattempo ci abbiamo parlato su e abbiamo potuto sentire bene come mixato.
1: Questa è la mia produzione. Insolita.
0: Che figata, ragazzi, il disco è colorato. Ma che figata è? Dai. Gli errori però servono a volte, hai visto?
1: Sì.
0: Almeno abbiamo scoperto anche...
1: Questi sono tutti suoni, eh. Ci siamo.
0: Tanto la tagliamo poi questa, eh?

0: ragazzi. Grazie anche del regalo, dell'omaggio. Adesso mi sento io, sai, del sud, mi sento che... E quindi ricambierò, ricambio e ti regalo...
1: Ma l'hai già fatto col caffè, che era buono.
0: No, io parlo musicalmente. Ti regalo il mio Rise Up. Si chiama RAR.
1: Rarra.
0: Rarra, quindi con la A finale.
1: Esatto.
0: Disco che tu invece mi hai detto in privato, quindi fuori onda, era un disco che avevi già...
1: Sì, era un beat a cui stavo lavorando, che io collaboro spesso con Vladi, che è il fratello di Giad, che saluto, il quale mi ha dato la possibilità di poter collaborare con gli Articolo 31. Non smetterò mai di ringraziarlo per questo, ma anche per altro, perché siamo molto amici e lui ha sempre apprezzato la mia arte, mi ha sempre dato la possibilità e l'aiuto di poterla esprimere, soprattutto in Italia, che oggi,
0: certo,
1: è difficile,
0: certo.
1: E gli mando questo beat, lui diventa matto, bellissimo, lo fa sentire a J-Ax, impazzisce a sua volta, e così è nato Rarra.
0: Bellissimo, bellissimo. Un po', ti ricordi? Da Funk dei Da Funk. Era molto così, molto lento. Aveva questo beat bellissimo, molto forte. Quindi, quello che ci ha raccontato, ragazzi, è una parte della sua storia. Seguitelo sui social, è molto seguito già sui social. Quindi, se ancora siete due o tre che non lo seguite, ovviamente che sono i ragazzi che ascoltano 90 all'ora, vi veramente col cuore ve lo dico, è un bravo ragazzo. Si è presentato bene con noi, è un amico comune, è un amico con Gio Bertè, quindi sono veramente onorato di averti avuto oggi qua a 90 all'ora.
1: Piacere tutto mio.
0: Grazie e complimenti soprattutto per quello che hai fatto, per la passione che ci metti e l'umiltà che hai mostrato nei contatti, perché sai, molti del tuo livello non mi rispondono così e non hanno la tua disponibilità, quindi ti fa onore.
1: Grazie.
0: Da ragazzo del sud.
1: Grazie.
0: Come me. Adesso chiudiamo con l'ultimo disco. Mi vuoi parlare come è arrivato l'ultimo disco?
1: Allora, l'ultimo disco è arrivato, è talmente nuovo che non mi ricordo manco bene il titolo. Infatti vado a leggerlo.
0: Perché l'ha fatto con Robby Rivera
1: e Jabba.
0: Jabba sarebbe il cantante di La Rock, che nel 2007 aveva fatto Rise Up. Non,
1: esatto,
0: il mio, non quello dei Saint Kids, My Dreams is the Fly Over the Rainbow. Quella lì.
1: Esatto. E io collaboro da diversi anni, da quando sono stato a Miami la prima volta con Robby Rivera. Robby Rivera è un altro DJ storico per me, ha fatto la storia e mi ha dato l'opportunità di conoscere Todd Terry, Roger Sanchez, cioè un po' di persone, e anche Tiesto, lo stesso Tiesto, dove proprio il disco che stiamo a proporre, che abbiamo fatto insieme, è uscito sulla sua Black Hole, sulla sua etichetta madre, e abbiamo provato a fare questo esperimento dove lui, il re del tribal, io delle melodie, Jabba, gran cantante stile reggae, e abbiamo provato a fare questa nuova forma di musica che è molto particolare ed è molto stato apprezzato, ed è stato molto apprezzato dalla critica. Il disco si chiama Things Are Changing, e l'ha scelto Rob il titolo,
0: certo.
1: Gli americani sono strani, ed è un disco di cui mi vanto molto perché esprime esattamente quello che sono. Potrete sentire tutto quello che ho suonato, perché è completamente suonato dal vivo questo disco.
0: Non è fatto col Commodore 64.
1: Esatto.
0: Quindi io spero che tu almeno faccia un vinile di un disco, così almeno la prossima volta mi porti anche il vinile di qualche disco tuo. Grazie per l'omaggio degli Articolo 31.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Se vuoi salutare qualcuno, non so se vuoi ringraziare qualcuno, salutare qualcuno.
1: No, ho già ringraziato Vladi, saluto Gio Bertè, che è il nostro amico in comune, saluto Robby Rivera, saluto insomma un po' tutti quelli che ascolto, gli
0: ascoltatori di 90
1: esatto,
0: all'ora.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di 90 all'ora e vi invito di nuovo, musicisti e non, ad ascoltare musica vera.
0: Eh sì, molto importante, ragazzi. Buona estate a Benny Camaro e ovviamente con noi, con 90 all'ora. Ci sentiamo settimana prossima, buona estate anche da noi.
1: Ciao.
0: Io quando saluto, sai cosa faccio? Dico sempre ciao mamma. Mua.
1: Ciao mamma.
2: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera nei 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo zio Peter.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 52 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

In sequenza continua. In sequenza continua. Don't give a fuck. Get money, stay pretty. Get money, stay pretty. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. And it goes on and on and on. Grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 55 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Gibbs. New music.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
17: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
18: www.radiogibson.net.
17: Contattaci.
19: Radio Gibson.
20: Ora esatta.
19: Sono le 20 e 20 minuti.
21: Tra poco su Radio Gibson.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: radiogibson.net.
1: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
2: Golden Classic.
1: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
0: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
4: Sono le 20 e 41 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

sta girando la musica di Groove Sensation.

0: Questo è Groove Sensation.
1: Oh mio Dio!

0: www.radiogibson.net 24 ore su 24 senza interruzioni. Radiogibson.net. Make a difference.
1: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci. Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è. Masterless.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sad, Pino Ferraris.

0: e nonno Anselmo. Nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
1: Adesso no, dopo si vede, tranquillo.
2: Ciao ignoranti.
3: Sei nella discoteca virtuale di Radio Gibson. In console e ora c'è DJ Leo. I have a dream. One day.

0: Ehi, hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è.
2: Adesso c'è.
1: Adesso c'è.
0: Master Lex.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon

0: Ehi, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume. Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è